0: 大哥，快上车！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！ バカ！憲兵隊に連絡しろ。出入りの道を全てすぐ封鎖するんだ。通う人間と車両を検査しろ。
1: はい。
2: 大当家的，没想到咱们又见面了啊！
3: 天注定的缘分。
4: 大哥，我不是做梦吧？
3: 不是在做梦啊！
4: 你怎么在这儿呢？哎，陈大哥，你怎么认识我大哥的？
1: 怎么？我们老钱是你的大哥？
4: 那我亲大哥呀，如假包换。
3: 老三。详细情况，我回头再跟你说吧。
1: 老钱，你们怎么过来了？
3: 大伙儿都不放心，想过来看看，正好听见枪声，强子他们就抢来了军车，冲过来了。
1: 这样，一会儿再往前走一会儿，咱们得弃车。
5: 弃车？队长，这车不留着拉布了？
1: 布的事儿，我们得另想办法。
6: 嗯。
1: 二哥，这附近有没有你们的档口
6: 啊？有，六横街钱家档口。
1: 好，一会儿我们都去那儿集合。
4: 好，
7: 强子，停车。
1: 强子，
8: 哎，
1: 你一会儿跟老钱回去接青青他们过来，明白？
8: 好，
1: 二哥，
8: 哎，
1: 走。